uchandibona kudaro chiro ino uchandibona kudaro chiro ino tirite simukaji wangu chiro ino tirite simukaji wangu chekumazuva yokunditema chekumazuva yokundirira noshata ndiribuka noshata ndiribuini noshata ndiribuka.